Waka Troja, Waka Tanka, Gena Gut, che manca, ma perché mi faccia smorta?

un genuès que els fa llastrada e fa qui oltre con la spada. Staga atenta, o a cantanca, staga atenta e già caple, che te se te il diu de tut, ma fa che finché la falso. Falso Dio, lor l'ancupà, mi domandem scusa, a passa fus, per pagura quel che scappa, la teie in ciù da una cruz. O a cantanca me, sunche, piut, in cima sta montagna,

giù dove finisce il fiume. Ballavo giù in fondo, sulla riva di nessuno. Ho visto il cielo diventare più scuro e il vento che parlava con la stessa voce di